0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor.

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio, racchiudi in corpo.

Parla! Non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

Se la possiamo, con la vera e la vita, e con la voce e celle, auguri, specie, se la possiamo, con la vera e la vita.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: ci donna di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va bene, se spero, io si perì, che faremo di cuore,
0: quando
1: mi tenga il maglianimo per, e se leggi che nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creduta?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira ti son congiurati.
1: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi da l'uno prorompere, l'ho visto!

ha sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo Calvati!

i suoi. Fuggi, fuggi, prendi da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidati, sera,

veste ed aver mio mastro e ciorpe al manto la tattorte guarda centro

crematoria. La vita non teme, non l'aspetta il crudel. Ma sai, nel copio del silenzio, la pietà.

0: pizza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio e dormir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.
1: Pardon.

sue vanne. E in memore la mia clemenza plia, ma ciò di detto ascoltami, odio un consiglio

0: le sembianze.
1: Attaghi i nostri serici, d'oro ci sconfiano
0: voi. I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: Imprimi soldi quindici, qui brillano i ferri.
0: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà.
2: A grandi occhi salerà.
0: Impallidisci.
2: Udir che un po' potrebbe.
1: Di chi?
2: Rischi sovrano in tasca.
0: Occhi stanti.

0: legge, rilegge le scagliotte.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da